0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM, corazone español, alma italiana.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua, anche in questo martedì ci siamo, non potevamo mancarci, ma oggi è un martedì un po' diverso dagli altri, infatti non abbiamo la classica scaletta con i balli di Beppe, subito dopo il gallo di Simone, altre cose. Diciamo che la scaletta di oggi funziona così: dopo il saluto delle radio avremo un radiodramma che si intitola La sposa, interpretato dal nostro amico Massimo Recchia e dalla nostra amica Alice Moresco. Quindi sentirete questo radiodramma, speriamo che vi piaccia. Dopodiché continuerà il gallo di Simone, dopo il gallo di Simone arriveranno un po' di balli di Beppe e poi torneremo noi con tanta musica degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e tutto via. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: aveva dormito bene. Dall'1:30, quando è andato via Samael, si era messa lentamente a letto fino alle 7. Quando si era risolta ad alzarsi per fare il caffè, aveva dormito a strappi, rivoltandosi tra le lenzuola, aprendo gli occhi nella senna oscurità, rimurginando, scivolando di nuovo in sogni febbrili. Passò quasi un'ora davanti al caffè. Una vera colazione l'avrebbero fatta per via. Poi, a meno di vestirsi già adesso, non aveva altro da fare. Lavò la tazza del caffè, rifece il letto, esaminò il vestito che intendeva indossare, guardò alla finestra, con una preoccupazione superflua, se sarebbe stata una bella giornata. Si mise a leggere, pensò di scrivere invece una lettera a sua sorella e cominciò in bella calligrafia.
1: Carissima Anna, quando riceverai questa lettera io mi sarò sposata. Buffo, no? Stento a crederci anch'io. Ma se ti dico com'è successo, vedrai che è ancora più buffo.
0: Esitò, con la penna in mano, incerta su come proseguire. Lesse le righe già scritte e accartocciò il foglio. Andò alla finestra e vide che era innegabilmente una bella giornata. Le venne in mente che forse era meglio non mettere l'abito azzurro di seta. Troppo semplice, quasi severo. Lei voleva essere tenera, femminile. Ansiosamente passò in rassegna gli abiti dell'armadio ed esitò su un abito fantasia che aveva portato l'estate prima. Per lei era troppo giovanile e aveva un colletto a volant. E per un abito fantasia non era ancora stagione, però appese i due vestiti fianco a fianco all'anta dell'armadio, aprì la porta a vetri ben chiusa della nicchia che fungeva da cucinino. Accese il fornello sotto la caffettiera e andò alla finestra. C'era il sole. Quando la caffettiera cominciò a scoppiettare, tornò e si versò un caffè in una tazza pulita.
1: Oh, mi verrà l'emicrania se non mangio presto qualcosa. Tutto questo caffè e troppe sigarette senza una vera colazione.
0: Un'emicrania nel giorno delle sue nozze. Andò a prendere il tubetto dell'aspirina e lo infilò nella borsetta blu. Se avesse messo l'abito fantasia, si sarebbe voluta una borsetta marrone. E l'unica borsetta marrone che aveva era sciupata. Gli occhi le andarono afflitti dalla borsetta blu dell'abito fantasia. Poi posò la borsetta e andò a prendere una tazza del caffè. Si sedette vicino alla finestra e, bevendo il caffè, ispezionò il suo appartamento monocamera. Il programma era di tornare lì quella sera e tutto doveva essere a posto.

0: lenzuola. Era un letto a due piazze sovrapposte, foderato in modo da sembrare un divano. Una volta rifatto, non si poteva capire che lei ci aveva appena messo le lenzuola pulite. Portò le lenzuola e federe usate in bagno e le ficcò nella cesta della roba sporca e mise nella cesta anche gli asciugamani usati nel bagno, sostituendoli con gli altri puliti. Il caffè, frattanto, si era raffreddato, ma lo beve lo stesso. Quando infine guardò l'orologio e vide che erano le 9 passate, cominciò ad affrettarsi. Fece il bagno e usò uno degli asciugamani puliti, che poi mise nella cesta e sostituì con uno pulito. Si vestì con cura, tutta biancheria intima fresca, per lo più nuova, ogni cosa portata il giorno avanti, inclusa la camicia da notte. La mise nella cesta. Quando fu pronta per l'abito, esitò davanti allo sportello dell'armadio e l'abito azzurro era certamente decoroso e pulito e abbastanza adatto. Ma Samael li aveva già visto più volte e non aveva niente che lo rendesse speciale per quel giorno di nozze. L'abito fantasia era molto grazioso e nuovo per Samael, però certo era un po' prematuro per la stagione.
1: Questo è il mio giorno di nozze. Posso vestirmi come mi pare.
0: Prese dalla stampella l'abito fantasia e se lo infilò dalla testa. Era fresco e leggero, ma quando si guardò allo specchio ricordò che il colletto a volant non le faceva figurare bene la gola e l'ampia gonna ondeggiante pareva ineluttabilmente fatta per una ragazza abituata a correre svelta, a ballare, a farla dondolare coi fianchi, camminando. Guardandosi allo specchio pensò con repulsione.
1: No, è come se cercassi di sembrare più carina di quel che sono, apposta per lui. Crederà che voglio sembrare più giovane per farmi sposare.
0: E si strappò di dosso l'abito fantasia con tanta furia che una cucitura sotto l'ascella cedette. Col vecchio abito azzurro si sentiva in confidenza, comoda, ma poco eccitante.
1: Non è ciò che indosso che conta.
0: Si volse quindi sgomenta all'armadio in cerca di qualcos'altro. Non c'era nulla lontanamente adatto al suo sposalizio con Samael. E per un attimo pensò di uscire di corsa a comprare un vestito in qualche negozietto vicino. Poi videro che erano quasi le 10 e aveva appena il tempo per i capelli e il trucco. I capelli erano facili, tirati indietro e raccolti alla crocchia sulla nuca. Ma truccarsi era un altro delicato equilibrio tra apparire meglio e ingannare il meno possibile. Non poteva tentare di nascondere la pelle giallognola o le rughette intorno agli occhi, non oggi, quando rischiava di aver l'aria di farlo solo per il suo matrimonio. Eppure non sopportava l'idea che Samael portasse a nozze una con la faccia sbattuta e rugosa.
1: Ho 34 anni, dopo tutto.
0: 30, c'era scritto sulla licenza. Erano le 10 e 2 minuti. Lei era scontenta del vestito, della faccia, dell'appartamento. Riscaldò il caffè e si sedette sulla seggiola vicino alla finestra.
1: Ormai non posso fare più niente. Assurdo voler migliorare qualcosa all'ultimo momento.
0: Rassegnata, placata. Cercò di pensare a Samael e non riusciva a vederne chiaramente la faccia o a udirne la voce.
1: È sempre così con qualcuno che ami.
0: Lasciò scivolare la mente oltre l'oggi, il domani, nel futuro, più in là, quando Samael si sarebbe affermato come scrittore e lei avrebbe lasciato il suo lavoro. Nel futuro, dorato, con case in campagna, cui si erano preparati la settimana precedente.
1: Una volta ero un'ottima cuoca. Con un po' di tempo e di pratica potrei ricordare come si fa la torta margherita e il pollo fritto e la salsa olandese.
0: Le 10:30. Si alzò e andò risoluta al telefono. Compose il numero, aspettò e la voce metallica disse: ore 10 e 29 minuti. Meccanicamente mise il suo orologio indietro di un minuto. Risentiva la propria voce ieri sera sulla soglia.
1: Allora, Alle 10.

0: è proprio vero.
1: E Samael, che rideva lungo il corridoio. Alle 11 aveva rammendato la scucitura dell'abito fantasia e riposto la scatola del lavoro nell'armadio. Con indosso l'abito fantasia, sedeva vicino alla finestra bevendo un'altra tazza di caffè.
0: Avrei potuto prendermela più comoda per vestirmi.
1: Ma ormai era così tardi che lui poteva arrivare da un momento all'altro e lei non osava tentare di modificare qualcosa col rischio di ricominciare tutto da capo. In casa non c'era niente da mangiare, salvo le provviste accuratamente preparate per l'inizio della loro vita insieme. Il pacchetto chiuso del bacon, la dozzina di uova nella custodia, il pane e il burro intatti. Servivano per la colazione dell'indomani. Pensò di fare una corsa giù al negozio di alimentari a prendere qualcosa, lasciando un biglietto sulla porta. Poi decise di aspettare ancora un po'. Alle 11:30 le girava la testa. Si sentiva così debole che dovette scendere. Se Samuel avesse avuto un telefono, lo avrebbe chiamato. Invece aprì lo scrittoio e scrisse un biglietto.
0: Samuel, sono scesa giù al negozio di alimentari. Torno fra 5 minuti.
1: La penna le macchiò le dita. Andò in bagno a lavarsele e usò un asciugamano pulito che sostituì. Appuntò il biglietto sulla porta, diede un'altra occhiata alla stanza per assicurarsi che tutto fosse perfetto e non chiuse la porta a chiave, casomai lui arrivasse. Nel negozio di alimentari non trovò niente che le andasse di mangiare. Prese solo un altro caffè e lo lasciò a metà perché un tratto si rese conto che Samuel probabilmente era di sopra, che aspettava impaziente, desideroso di avviarsi. Ma di sopra tutto era predisposto e tranquillo, come l'aveva lasciato. Il biglietto ancora sulla porta, l'aria della stanza un po' viziata dalle troppe sigarette. Aprì la finestra e si mise a sedere, finché si accorse di essersi addormentata. E che era 1:20. Ora d'improvviso si spaventò. Svegliandosi di soprassalto nella stanza tutta allestita per l'attesa, ogni cosa pulita intatta dalle 10, ebbe paura e sentì l'impulso urgente di affrettarsi. Si alzò dalla seggiola e andò quasi di corsa in bagno. Si spruzzò la faccia con l'acqua fredda e si asciugò con un asciugamano pulito. Stavolta lo rimise a posto alla meglio senza cambiarlo. C'era tempo dopo per questo. Senza cappello, uno spolverino gettato sopra l'abito fantasia, in mano l'erronea borsetta blu con dentro l'aspirina. Chiuse a chiave la porta di casa, niente biglietto questa volta, e corse giù per le scale. Prese un taxi all'angolo e diede all'autista l'indirizzo di Samuel. Insomma, la distanza era poca. Avrebbe potuto andarci a piedi se non fosse stata così debole, ma nel taxi si rese conto che era un'imprudenza arrivare sfacciatamente in macchina alla porta di Samuel e chiedere di lui. Così si fece lasciare dall'autista all'angolo della strada e dopo averlo pagato aspettò che si allontanasse prima di avviarsi lungo l'isolato. Lì non era mai stata, il palazzo era vecchio, gradevole e il nome di Samuel non figurava su nessuna delle cassette postali all'ingresso e nemmeno sui campanelli. Controllò l'indirizzo, era quello giusto e alla fine suonò il campanello segnato custode. Dopo un minuto o due ci fu un ronzio di cicalino e lei aprì ed entrò nell'atrio buio, dove esitò finché in fondo si aprì una porta e qualcuno disse «Sì!». Lei capì nello stesso istante che non aveva idea di cosa chiedere, così avanzò verso la figura in attesa nel vano della porta in controluce. Quando fu molto vicina alla porta ripeté «Sì!». E lei vide che era un uomo in maniche di camicia che non riusciva a vederla più chiaramente di quanto lei vedesse lui.
0: Sto cercando una persona che abita qui nel palazzo, ma fuori non ho trovato il nome.
2: E che nome cerca?
0: Parisi. Samuel Parisi.
2: Samuel Parisi. No, qui non c'è nessun Samuel Parisi, mi spiace. Ha sbagliato casa, signora. Ho sbagliato un uomo.
0: Ma abita qui di sicuro, lo so.
2: Senta, sono cose che capitano tutti i giorni.
0: Per favore, non fraintendete. Temo che non comprendiate.
2: E com'è?
0: È piuttosto alto e biondo. Di solito porta un completo blu. È uno scrittore.
2: No, no, no. Forse abitava al secondo piano.
0: Oh, non so bene.
2: C'è notizia, eh? Tante volte aveva un vestito blu. Ha abitato per un po' al secondo piano. I rosato erano andati a trovare dei parenti su a nord e gli avevano prestato l'appartamento.
0: Potrebbe essere. Pensavo però...
2: E quello in genere era vestito di blu, ma non so quanto fosse alto, eh. È rimasto un mesetto.
0: Ma è stato un mese fa che...
2: Ah, allora chieda al rosato. Sono tornati stamattina. Appartamento 3B.
1: La porta si rinchiuse definitivamente. L'atrio era buio e le scale sembravano ancora più buie. Al primo piano c'era un po' di luce da un lucernario in alto. Le porte degli appartamenti, quattro, erano schierate sul pianerottolo, estranee e silenziose. Fuori dal 2C c'era una bottiglia di latte. Al secondo piano sostò un momento. Dalla porta del 3B veniva un suono di musica. Si udivano voci. Finalmente bussò e ribussò. La porta si aprì e fu investita dalla musica, musica sinfonica di un programma radio pomeridiano.

0: Il signor Rosato?
1: Sono io!
0: Potrei parlarle un momento riguardo al signor Parisi?
1: Quale signor Parisi?
0: Il signor Samuel Parisi, la persona che ha avuto in prestito il vostro appartamento.
1: Oh signore, che cosa ha fatto?
0: Oh, niente, sto solo cercando di mettermi in contatto con lui.
2: Dentro l'appartamento era ancora pieno di musica e c'erano valigie e mezzo disfatte sul divano, sulle seggiole, sul pavimento. Un tavolo all'angolo era cosparso di rimasugli di un pranzo.
0: Signor Rosato, il custode giù di sotto mi ha detto che il signor Samuel Parisi ha abitato qui.
1: Certo che si chiamava così.
0: Credevo che gli avesse prestato l'appartamento.
1: Di lui non so niente, è uno degli amici di Donatella. L'ha pescato in una di quelle riunioni del cavolo. Io non ci ho scambiato più di 10 parole.
0: Oh, avevi detto che era ok prestargli la casa. Non avevi niente contro di lui, di
1: fatto. Cioè, tuoi amici non dico niente.
0: Ah, ne avresti detto un sacco se fosse stato un mio amico. Poco ma sicuro, creda pure, ne avrebbe detto un sacco.
1: Non voglio sentire altro, basta così.
0: Oh, ecco com'è, giorno e notte.
2: Ci fu un silenzio, a parte la musica sgorgante dell'apparecchio radio accanto al signor Rosato, e poi lei disse con una voce che dubitava potesse sentirsi con quel fracasso.
0: Allora è andato via?
1: Chi?
0: Il signor Samuel Parisi!
1: Lui! Ma deve essere partito stamattina, poco prima che tornassimo, di lui non c'è traccia, da nessuna parte!
0: Partito!
1: Perché però era tutto in ordine, perfetto! Donatella me l'aveva detto, avrebbe avuto cura di tutto! Si indovina sempre!
0: Sa dov'è adesso?
1: Non ne ho la minima idea, ma come ho già detto, ha lasciato tutto in ordine! Perché? Lo sta cercando?
0: È una cosa molto importante!
1: Ah, mi dispiace che non la trovi qui! Forse il custode l'ha visto?
2: La porta si chiuse dietro di lei e fu di nuovo al buio. Il suono della radio si era attutito. Aveva sceso a metà della prima rampa quando la porta si riaprì e il signor Rosato gridò nella tromba delle scale.

0: faccio. Non posso andare a casa. Samael potrebbe essere qui oppure anche là. Allora sto ferma e lo aspetto.
1: Finalmente, d'impulso, entrò nel negozietto di gastronomia che era accanto al palazzo, nella direzione di casa sua. Un ometto leggeva il giornale appoggiato al bancone. Quando lei entrò, lui alzò la testa e passò dietro al banco a servirla.
0: Sto cercando un uomo che abitava nel palazzo qui accanto e mi sono chiesta se lei magari lo conosce.
2: Ma perché la domanda a quelli del palazzo?
0: Oh, mi scusi, ho domandato, ma non ne sanno niente. Dicono che è andato via stamattina.
2: E io cosa vuole che lei faccia? Non sto mica qui a guardare chi va avanti e chi viene.
0: Ho pensato soltanto che forse lo aveva notato. Dovrebbe essere passato qui davanti un po' prima delle 10. Uno piuttosto alto, con un vestito blu di solito.
2: Ah, stamattina passano tutti i giorni vestiti di blu, cara signora. Crede che io non abbia altro da fare che guardare la gente?
0: Mi scusi.
2: Ma per l'amor del cielo!
0: Deve essere passato di qua. È la strada che farebbe per venire a casa mia. Non ce ne sono altre.
1: Cercò di pensare a Samael. Dove avrebbe attraversato? Che tipo di persona era, insomma? Attraversava davanti al palazzo? A metà dell'isolato? All'angolo? Sull'angolo c'era un'edicola. Forse lì lo avevano visto. Si affrettò, poi aspettò che un uomo comprasse un giornale e una donna chiedesse informazioni. Poi il giornalaio si rivolse a lei.
0: Potrebbe dirmi se un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, è passato di qui stamattina, verso le 10.
1: Il giornalaio si limitò a guardarla con tanto d'occhi. La bocca mezza aperta. Lei pensò, crede che sia uno scherzo, un trucco, e disse in fretta.
0: È molto importante, per favore, mi creda. Non la sto prendendo in giro.
2: Scelta, signora.
0: È uno scrittore. Forse comprava i giornali qui da lei.
2: Ma allora per cosa lo cerca?
0: Fa niente.
2: Ma scelta, forse sì, è passato.
0: Lei fu a un tratto orribilmente conscia del suo abito fantasia troppo giovanile e si strinse addosso lo spolverino.
2: Ecco, ne sono sicuro. Badi bene, ma può darsi che uno che somigliava al suo amico sia passato di qui stamattina?
0: Verso le 10.
2: Verso le 10, sì. Alto, vestito di blu, molto probabile, sì.
0: Da che parte è andato? In su.
2: È andato proprio così, in su.
1: Lei si scostò, stringendosi nel soprabito. L'uomo che restava dietro si girò a guardarla e poi lui e il giornalaio si scambiarono un'occhiata. Lei fu per un attimo incerta se dare o no una mancia al giornalaio, ma quando i due si misero a ridere, si allontanò in fretta attraversando la strada.
0: Certo, in su, a Samael non occorreva attraversare il viale, doveva solo fare 6 isolati e svoltare nella via dove abito io, visto che è andato in su.
1: Un isolato più in là, passò davanti a un fioraio. Nella vetrina c'era una mostra di nozze.
0: Oggi, dopo tutto il giorno del mio matrimonio, forse mi ha comprato dei fiori.
1: Entrò, e il fioraio uscì dal retrobottega, sorridente e mellifluo.
0: Per me è terribilmente importante mettermi in contatto con un signore che forse stamattina si è fermato qui a comprare dei fiori. Terribilmente importante.
2: Sì, fiori di che genere?
0: Ma non lo so, lui non... Un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, verso le 10.
2: Capisco. Ecco, veramente io temo che sono...
0: Ma è molto importante, forse aveva fretta.
2: Dunque, per una signora, verde, da mandare dove?
0: Ma non credo da mandare, stava venendo... Insomma, li portava con sé.
2: Signora, insomma, davvero devi rendersi conto che se non ha elementi, io insomma...
0: Per favore, cerca di ricordare, era alto, con un vestito blu, verso le 10 di stamattina.
2: No, proprio non ricordo,
0: Grazie.
2: Aspetti un momento, signora. Crisantemi.
0: Oh no! Per un'occasione simile? No, sono sicura.
2: Beh, l'occasione non la so naturalmente, ma sono quasi certo che il signore in cui mi ha chiesto è venuto stamattina e ha comprato una dozzina di crisantemi, presi e portati via.
0: Sicuro?
2: Sicurissimo. benissimo e lui ci senso.
0: Va bene, lo ringrazio tanto.
2: È un bel mazzolino per lei? Don Lamento, rose grosse, vuole gardenie?
0: No, grazie.
2: Spero che trovi il suo giovanotto.
1: Proseguì lungo la strada, stringendosi addosso ancor più lo spolverino, in modo che si vedessero solo le balze in fondo all'abito fantasia. All'angolo c'era un poliziotto.
0: Perché non vado alla polizia? Si va alla polizia per una persona scomparsa. Oh, che figura da scema farei.
1: Ah, le balenò l'immagine di sé in una stazione di polizia.
0: Sì, oggi dovevamo sposarci, ma lui non è venuto. Sembra ridicolo, lo so. Io tutta agghindata in cerca del giovanotto che ha promesso di sposarmi, ma voi che ne sapete di tutto quanto? Io non sono solo questo, sono quello che vedete. Ho del talento, forse, e a mio modo umorismo. E sono una signora, e ho orgoglio e affetto e grazia e una certa visione chiara della vita che potrebbero soddisfare un uomo e renderlo felice e produttivo. C'è più di quel che vi pare a guardarmi.
1: La polizia era ovviamente da escludere, senza contare Samael e quello che avrebbe pensato sentendo che lei gli aveva messo i poliziotti alle calcagna. All'angolo seguente, era a 3 isolati dalla sua via, c'era un banchetto di lustrascarpe con un vecchio seduto mezzo addormentato su una sedia. Si fermò davanti a lui e aspettò. E dopo un momento il vecchio aprì gli occhi e le sorrise.
0: Senta, mi dispiace disturbarla, ma sto cercando un giovane che è passato di qui stamattina verso le 10. Lo ha visto? Alto, vestito blu con un mazzo di fiori?
1: E il vecchio annuì, prima ancora che lei finisse.
2: L'ho visto! Amico suo?
0: Sì.
1: Il vecchio batté le palpebre.
2: Mi ricordo che ho pensato, vai a trovare la tua ragazza, giovanotto, vanno tutti a trovare la ragazza.
0: E da che parte è andato? Dritto per di qua?
2: Esatto, esatto, scarpe lustre, bell'abito, con i fiori, andava di fretta, avrà la ragazza, ho pensato.
0: Grazie.
1: Per la prima volta fu davvero sicura che lui la stava aspettando e si affrettò lungo i 3 isolati, con la gonna dell'abito ondeggiante sotto lo spolverino e girò nella sua strada. Dall'angolo non si vedevano le sue finestre. Non si poteva vedere Samael affacciato che l'aspettava. E quasi corse lungo il palazzo per raggiungerlo. La chiave le tremò fra le dita, giù alla porta di strada. E dando un'occhiata al negozio di alimentari, pensò al suo panico, al caffè che aveva bevuto là al mattino. E quasi rise. Sulla porta dell'appartamento non riuscì a trattenersi.
0: Samael, sono qui. Oh, ero tanto preoccupata.
1: L'appartamento me l'aspettava. Silenzioso, deserto, con le ombre pomeridiane che si allungavano dalla finestra. Per un momento vide solo la tazza del caffè vuota. Pensò fosse stato là ad aspettarla. Poi si accorse che quella era la tazza lasciata lì da lei la mattina. Guardò per tutta la stanza, nell'armadio, nel bagno. Tornò in strada.
2: Io non l'ho visto,
1: disse il commesso del negozio di alimentari.
2: Lo so, perché avrei lottato i fiori. Nel palazzo non è entrato nessuno del genere.
1: Incontrò di nuovo il lustrascarpe.
2: Salve!
0: È sicuro di averlo visto? Andava su per di qua!
2: L'ho osservato, ho pensato, è con un giovanotto che va dalla sua ragazza e sono stato a guardarlo finché è entrato in casa!
0: Quale casa?
2: Là, ecco, in quell'isolato, con i fiori e scarpe, lustre, e andava a trovare la sua ragazza, l'ho guardato finché è entrato in casa.
0: Quale?
2: Più o meno a metà dell'isolato. Ma lei cosa vuole fare? Comunque, cosa vuole fare?
1: Lei quasi scappò, senza fermarsi a dire grazie. Raggiunse svelta l'isolato accanto, scrutando le case per vedere se Samael fosse affacciato ad una finestra, tesa in ascolto per udire la sua risata all'interno da qualche parte. Una donna sedeva davanti a una casa, spingendo monotonamente una carrozzina, avanti e indietro. Quanto era lungo il braccio! Il bimbo nella carrozzina dormiva, cullato avanti e indietro.
0: Mi scusi, ha visto un giovane entrare in una di queste case stamattina verso le 10, alto, con un vestito blu e un mazzo di fiori?
1: Beh, un ragazzetto sui 12 anni si fermò ad ascoltare, volgendosi attento dall'una all'altra, dando qualche occhiata al bimbo.
0: Senta, il bimbo alle 10 fa il bagno. Potevo stare a vedere chi andava qua in giro? Dica a lei!
3: Un bel mazzo di fiori! Un mazzone di fiori! L'ho visto io, signor!
0: E in che casa è entrato?
3: Senta, io l'ho visto, è entrato lì! L'ho seguito,
0: Ma dove?
3: All'ultimo piano! L'ho seguito fino in cima!
0: Aveva dei fiori?
3: Sì! Che vuole divorziare, signor? C'era con lui?
1: La porta di strada del palazzo non era chiusa a chiave. Non c'erano campanelli all'ingresso, nessun elenco di nomi. Le scale erano strette e sudice. Sull'ultimo pianerottolo c'erano due porte. La porta di fronte era quella giusta. Davanti, per terra, c'era una carta da fioraio sgualcita e un nastro di carta annodato come la traccia finale della caccia al tesoro. Bussò e le sembrò di udire voci all'interno ed improvviso pensò con terrore:
0: ma cosa dirò se c'è Samael, se viene alla porta?
1: Le voci tacquero bruscamente. Bussò di nuovo. Silenzio, tranne forse una risata lontana.
0: Potrebbe avermi vista dalla finestra. L'appartamento dà sulla strada e quel ragazzino faceva un gran chiasso.
1: Aspettò e bussò di nuovo, ma c'era silenzio. Infine andò alla porta e bussò. La porta si spalancò sotto la spinta della mano e vide la soffitta vuota, i muri di nudi laterizi e le assi del pavimento grezze. Fece solo un passo all'interno, guardandosi attorno. La stanza era piena di sacchi di intonaco, mucchi di giornali vecchi, un baule sfondato. Ci fu un rumore e capì ad un tratto che era un topo, e lo vide vicinissimo, accostato alla parete, col muso maligno allerta e gli occhi aguzzi che la guardavano. Si precipitò fuori e nella fretta di chiudere la porta la balza dell'abito fantasia le rimase impigliata e si strappò. Sapeva che nell'altro appartamento c'era qualcuno, perché era sicura di udire voci basse e talvolta risa.
0: Tornò molte volte. Ogni giorno per la prima settimana. Ci veniva andando al lavoro, la mattina e la sera, ma per quanto bussasse tante volte, con forza, nessuno venne mai alla porta.

Facciamo, ragazzi miei, il 25 agosto 2026, ma sì, io sono già con la mente al 25 di dicembre, Disabili International, Simone Papini, da Monte Leone d'Orvieto, Roma, Milano, ci siamo! Grazie Giuseppe per la linea. Oh, allora, lo sapete, nei miei programmi io parlo di quello che accade a livello anche di regia, di gestione, a livello grafico. Questa beatissima cippa lippa di MP3, di questo file che state ascoltando, che la serie estiva di Tempo Zero. Ma perché mi scrive tutta sta roba sotto? Ma che ne so io, buongiorno, l'alba di un nuovo giorno, le 5 da qualche minuto, da qualche momento, da qualche che ne so, io sono cotto come le zucche. Tanti argomenti di cui parlare, parleremo anche di Seneca stamattina, guarda un po' te. Anche se non hai studiato al liceo, Seneca lo sai chi è, cioè più o meno te lo ricordi che è un pensatore, che è un filosofo, Buongiorno a tutti, dalle 5 del mattino fino intorno alle 5 e mezza ci siamo noi, il gallo di Simone, anche lui è cotto.

Amici, buongiorno. Mancano 4 mesi a Natale. Io rivoglio il freddo. Datemi il freddo, quello che dici. Vabbè, non è freddo come una volta, ma intanto è freddo, non ci sono queste folate di caldo. Ridatemi il freddo. Tra 4 mesi è Natale. Io voglio, mi piacerebbe, a parte il fatto che non è che puoi dire allora vado a vedere il luminare di Natale, i negozi addobbati, perché comunque nelle pizzerie e in molti locali le luminarie di Natale rimangono comunque tutto l'anno. Questa cosa mi piacerebbe capire, come mai voi che vi occupate di ristorazione, perché non smontare un attimino, no, le luci di Natale, perché sembra sempre Natale anche quando fuori sono 40 gradi. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 25 agosto, 4 mesi a Natale da Milano. Un saluto, Leroy 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, Grosseto per la musica, e iniziamo tra poco la chiesa.

0: Vedi quanti come me stanno facendo il conto alla rovescia per il freddo? Che poi, vabbè, il freddo non dico che deve ghiacciare l'oceano, no? Voglio dire, però un attimino di freddo, un attimino di fresco, se può avere, per favore, grazie. Ecco, spengiamo i ventilatori. Io vorrei rimettere via veramente di cuore il mio ventilatore portatile, visto che lo sappiamo, l'abbiamo già parlato qualche mattina fa, le prossime estati saranno ancora più calde, quindi ne parliamo un altro anno. La chiudiamo qui, oppure passiamo direttamente a maggio, da maggio direttamente giù dicembre, novembre. Ragazzi miei, buongiorno, benvenuti. Oggi è San Giuseppe Casalaio, che tra l'altro è un sacerdote, Giuseppe Calasanzio. Oggi nel 1609 Galileo mostra il telescopio. Oggi nel 1930 nasce Sean Connery, ma nel 1970 invece Claudia Schiffer. Tanto per dire, per gli sportivi, a livello calcistico 1941 Angelo Dominghini e nel 1966 Agostina Bagnale, tanto per dire. Oggi iniziano le Olimpiadi di Roma nel 1960. Oggi, martedì, vi voglio parlare di Ogni giorno, ogni ora. Questo è un libro consigliato per questa settimana, scritto dalla scrittrice croata Natasha, spero di averlo pronunciato bene, pubblicato in Italia nel 2011, Una storia d'amore lunga, una vita, ogni ora e ogni giorno. Siete romantici? Vi piace questo genere? Magari sotto l'ombrellone, dai, gli ultimi scampoli delle vacanze, dai, forza che ce la facciamo, su.
1: È la

0: Bam bam, bambina.
1: Visto che mancano 4 mesi a Natale, questo caldo potrebbe avere le ore contate, ce lo auguriamo veramente perché non se ne può veramente più. Continuiamo a parlare del caldo però, dai forza, ecco. Andiamo sul leggo. Allora, perché il caldo rovina il sonno? Allora, questo ce lo saremmo chiesto un sacco di volte quando magari di notte gli occhi spalancati, c'hai il ventilatore piantato davanti. Se non hai la fortuna di qualche condizionatore, quello reale, quello comunque geografico nella tua zona, se magari la tua città, il tuo paese non è ventilato, ecco, per prendere sonno, quindi mantenere il riposo profondo, l'organismo di cosa ha bisogno? Ha bisogno di abbassare la temperatura intorno, diciamo interna, di 1,5 gradi, ecco, a livello termico. Tra i 20 e i 24 gradi si dorme con uno splendore, forse prima, con il nostro vecchio clima. Quindi in questo caso si soffre, secondo l'articolo, di insonnia, microrisvegli, l'impossibilità di raffreddarsi altera la produzione di melatonina e causa quindi risvegli continui, riducendo quindi la fase REM e la fase del sonno profonda, con conseguenza stanchezza e riduzione dell'attenzione il giorno successivo. Ecco perché siamo abbastanza schizzati. Primi messaggi. Ciao Simone, mi stavo facendo una domanda, poi sono già schizzato di mio. Ciao Paolo. C'è Pamela che scrive: io ho già difficoltà di mio a prendere sonno, se poi ci si mette il caldo diventa un problema. Allora, però le 4 ore rovinate, secondo l'articolo, perché recenti studi scientifici, quindi climatici, tra cui appunto l'approfondimento di uscite nelle riviste Nature, hanno evidenziato due aspetti critici. Allora, l'allungamento della fascia calda della giornata, perché con il riscaldamento globale la temperatura esterna si prolunga per diverse ore in più rispetto al passato, fino a 4 ore di caldo torrido in più al giorno, allungando quindi l'esposizione allo stress termico fin dentro alla fascia serale. La perdita quindi della cumulativa del sonno, perché a livello globale si stima una perdita media annuale che oscilla tra i 40 e 60 ore di sonno a persona, a causa appunto del calore serale e notturno persistente elevato. Però ci sono delle strategie, a meno che tu non accenda l'aria condizionata, e ne parlavamo qualche settimana fa, che è previsto a settembre, al di là delle varie bollette, no, della luce, se non facciamo parte, che ne so, dei fragili, vulnerabili, con le bollette magari quelle 24 mesi a canone fisso, è probabile, secondo quella ricerca appunto di cui ci parlava, che a settembre bisognerebbe accendere un mutuo probabilmente. Però bisogna rinfrescarsi, quindi non è detto che tu abbia lo split, il famoso split, che poi tra l'altro non ti risolve il problema, perché lo split lo dovresti mettere in base alla grandezza della casa, in tutta la casa, in tutti gli angoli, in tutti i cuori, in tutti i laghi, ecco. E poi al di là delle spese, ecco, ci sono però degli escamotage secondo questa ricerca. Tra poco ne parliamo. Mancano 4 mesi a Natale, 4 mesi a Natale, dai che ce la facciamo, dai, dai, dai.

0: amo Scocco.
1: Le strategie per cercare di riposare la notte: qualcuno ha montato l'aria condizionata, però ci vuole veramente un buon spazio fuori, sì, perché comunque c'è anche il boiler, no? Quindi sì, per forza. Ciao Federico, mamma mia, 4 mesi a Natale, basta. Non lo dico più perché poi diventa veramente una fissazione, però è proprio così. Ci sono delle strategie, comunque, dicevamo, delle strategie per proteggerci mentre riposiamo. Allora, rinfrescare la stanza gradualmente nelle 2 ore precedenti prima del riposo, evitando quindi sbalzi di temperature eccessivi e il condizionamento, quindi l'ideale è una temperatura tra i 22 e i 24 gradi. E torna il famoso split, o magari te lo metti in camera, o l'aria condizionata in tutta la camera, o comunque in tutta la casa, se tu però hai la possibilità. La doccia tiepida: evita la docciata fredda o comunque gelata prima di andare a dormire, perché il freddo quindi improvviso provoca diciamo delle vascocongestioni e una reazione che aumenta il calore interno. La doccia tiepida aiuta invece i vasi circolatori e la distribuzione appunto a livello termico. Tessuti trasparenti: ma perché non dormite? Scusate, adesso non voglio fare, siamo in fascia protetta a livello d'orario, però dai, d'estate con la maglietta, non dico le mutandine, poi se dormi con il partner magari è vero che fa caldo, però un attimino una toccatina, una strusciatina, una carezzina, togliti che è caldo, però dai, si dorme comunque, si va a mangiare ma si va anche a dormire, comunque non dico ignudi ma quasi. Comunque i tessuti, perché proteggere le lenzuola, il pigiama di cotone leggero o lino, ed evitare quindi pasti pesanti e ricchi di zuccheri nelle 2 o 3 ore prima di coricarsi, per appunto non alzare ulteriormente la temperatura corporea durante la digestione. Siamo un po' ai soliti discorsi, cioè mangiare leggero, quello vale sicuramente anche d'inverno, perché poi magari fai sognacci da notte, ecco. Però sì, è vero che poi alla fine si suda molto di più d'estate, quindi sei tra virgolette costretto a cambiare le lenzuola un pochino più spesso, però magari le lavi la mattina, la sera sono delle sottilette, altro che le sottilette quelle lì della pubblicità. Va bene ragazzi, dai, non ve lo dico perché ve l'ho detto prima, però ve lo voglio ripetere, 4 mesi.

0: al di là del conto alla rovescia, del caldo che non se ne può veramente più, ragazzi miei, parliamo del concetto espresso di uno dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi. Anche se non hai studiato al liceo, hai sentito sicuramente parlare di Seneca, in particolare della lettera a Lucillo, lettera numero 104. In estate e nei momenti di forte stress tendiamo spesso, secondo l'articolo, a dire devo staccare la spina o ho bisogno di andare via per trovare appunto la pace. Tuttavia Seneca ci invita a non scambiare non fuga temporanea con un vero e proprio percorso di serenità. Vedi che anche nei secoli precedenti ci avevano capito, soprattutto uno come Seneca. Effettivamente lo diciamo spesso, devo staccare la spina, devo andare. Ne parlavamo la scorsa settimana dell'importanza anche di poter andare in vacanza, ma anche la bellezza di potersi godere comunque la città, perché ti permette di vivere la tua vita e magari di scoprire degli angoli della città che sono più deserte e manco le conoscevi, tra l'altro. Ecco, quindi il viaggio della compagnia in noi stessi, perché Seneca cita la celebre risposta di Socrate a chi si lamentava appunto di non aver tratto beneficio dai propri viaggi. Non c'è da meravigliarsi quindi se si viaggia in compagnia di te stesso, perché sforzarsi fisicamente non cancella l'ansia, le considerazioni, le insoddisfazioni o i pensieri, diciamo, irrisolti, perché si viaggiano insieme a noi. E questa cosa l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Entourage con i nostri psicologi. La lettera di cui appunto abbiamo preso di riferimento, nella lettera 104 di Seneca, dove scrive: che gioia e che giova attraversare il mare a mutar sede. Se vuoi evitare cotesti mali che ti mangustiano, non devi abitare altrove, ma essere un altro. Meraviglia. Quindi che qual è il concetto? Cambiare passaggio senza lavare sulla sua propria mente significa soltanto anestetizzare i sintomi del disagio per qualche giorno, per poi appunto ritrovarli immutati quando torni, perché viaggiano con te. Ecco, ripetendolo, la speranza di felicità esclusiva diventa esclusivamente nella vacanza, nel weekend o in un cambio di contrasto. Ecco, si consegna quindi il proprio benessere al caso o ai fattori esterni, secondo Seneca. Per lo stoicismo, quindi, l'unica vera tranquillità che si necessita appunto per vivere, il nostro modo migliore è gli eventi e la capacità di vivere nel presente. Quindi la finta quinta della positività aumenta spesso il lavoro, perché ci concentriamo in sintesi sulle vacanze, sul riposo, sono presenti per ricaricare il corpo, ma la felicità o la pace mentale non sono una destinazione turistica, sono una condizione intenta che diciamo costruiamo ogni giorno, ovunque ci troviamo. Amen Seneca, amen, è proprio così. Lo sapevamo, ma detto da Seneca, dalla lettera 104, paragrafo 8, c'ha tutta un'altra sinfonia. Dai che ce la siamo portata a casa anche sta puntata, dai che andiamo. È quasi Natale, 4 mesi Natale. Buona giornata ancora a tutti, Giuseppe lo vedo pronto dall'altra parte del video, volo insieme ai miei colleghi, comunque di Disabili International, e per continuare a tenerci compagnia. Sta arrivando settembre, ragazzi, vi parlerò anche dell'evento Disability Pride che andrò a presentare a piazza, non mi ricordo quale piazza è, ma sarò deficiente, il 19 settembre, piazza de Repubblica forse, ve lo dirò meglio, dai, sforzo, su. Adesso mi informo meglio dove dovrò andare a presentare l'evento, alle 18, comunque sabato 19, aspetto anche Giuseppe, comunque Giuseppe, io non ti ho invitato ancora, ti invito adesso in diretta a te e a tutti voi amici collaboratori di Disabili International e a tutti voi amici radioascoltatori. A Orvieto, mi raccomando, va bene? Oh, non prendete impegni 19 settembre alle 18, mentre ci sentiamo con il Gallo di Simone dopo domani e sarà un 27, dai che si va, dai, ciao!
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Disabili International Radio, di RVD, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo la professoressa Ricco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Cosa insegna, professoressa?
3: Lei? Italiano.
2: Italiano, Ricco in italiano allora. E la sua scuola dove si trova?
3: Allora, noi veniamo da Luino, il liceo è lo scientifico, il Sereni di Luino.
2: Ah, quindi anno?
3: E il primo anno, loro sono al primo anno di scienze umane.
2: Allora, ci presenti i suoi ragazzi e poi chiederemo.
3: Eccoli, certo.
2: Allora, sentiamo.
3: Io mi chiamo Greta.
2: Sì, poi?
3: Io Chantal.
2: Chantal.
3: Io Ginevra.
2: Ginevra.
3: Io Sofia.
2: Sì.
3: Io Letizia.
2: Perfetto, allora, cosa chiediamo a questi ragazzi? Vuole fare lei la domanda o gliela faccio io?
3: Vada lei, inizi lei, così.
2: Allora, il momento più bello e il momento più brutto che hanno vissuto in questa esperienza di un'ora?
3: Allora, il più bello sicuramente quello al bar. Invece il più brutto è quello sul ponte che ci stavamo ribaltando, però siamo rimaste intere.
2: Seconda? Avanti, date anche il vostro nome ogni volta, così i radioascoltatori.
3: Ginevra, il momento più bello quando abbiamo sentito le immagini.
2: Sì.
3: E quello più brutto è un po' all'inizio, perché comunque
2: si passava dalla luce al buio.
3: Sì.
2: Perfetto. Prossima.
4: Sono Chantal e, come ha detto Greta, anch'io credo che il momento più bello sia stato quando abbiamo bevuto al bar, e il più brutto quando siamo salite sul ponte.
2: Ancora un altro?
5: Letizia si vergogna.
2: Letizia si vergogna. Faccio un applauso a Letizia allora. Bene, e invece la professoressa?
3: Sì, allora sicuramente io ho fatto il percorso due volte in realtà, quindi la prima volta è stato un po' traumatico, magari lasciare la luce e incontrare il buio, quindi, come diceva qualche ragazza, effettivamente la prima parte sicuramente è quella un po' più brutta, diciamo. Certo. Così poi in realtà si abitua, l'occhio in qualche modo si ambienta ed è bello percepire come si può capire dove sei anche attraverso gli altri sensi, che normalmente utilizziamo poco.
2: Tra la prima e la seconda volta che differenza ha trovato?
3: Allora, la seconda volta molto più semplice, perché ormai ero più abituata, quindi non mi ha fatto impressione il buio ed è stato più semplice il percorso. Prima volta un po' di ansia e un po' di emozione per quello che non si conosce, è stato sicuramente diverso.
2: Quindi sicuramente ci sarà anche la terza volta l'anno prossimo.
3: Sicuro.
2: Bene, qualche ragazza ha qualche domanda da fare sulla disabilità che non ha avuto espletata durante il giro al dialogo?
6: Avete qualche domanda sulla disabilità?
2: Ah no, tutto ok. Bene, allora vi ricordiamo che ci sono anche le cene al buio, che ci sono anche i caffè noir, quindi gli aperitivi al buio, dove ci sono i pianisti, tra i quali ci sono anch'io ogni tanto. E io vi ringrazio. Al 3-2-1 diciamo tutti insieme: viva dialogo nel buio. Allora, 3-2-1
7: viva dialogo nel buio.
2: Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
2: Olivia,
3: Carla,
4: Lorenzo,
5: Luca,
6: Elena.
1: Elena, perfetto, tra un po' si strappava il microfono, va bene, comunque, velocissimi, molto concisi, ragazzi, fate la seconda media in che città, Milano?
2: Sì, sì.
1: Ecco qua, e invece l'esperienza del

0: strada si capiva molto che c'era il segnale acustico, quindi era verde, si poteva passare, sì. Si sentiva la frutta e era la parte, secondo me, che è stata più bella. E poi ad esempio c'erano delle piante, ad esempio anche un ruscello con un ponte. Comunque a me è piaciuto molto perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
1: Perfetto, poi. Avanti.
2: Io mi chiamo Olivia, a me è piaciuto molto, mi è piaciuta molto questa esperienza e era bello essere totalmente al buio e la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte. E poi c'è anche quando tocchi le pareti, non sai dove stai andando, è bello. Pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così. E niente, è stato bello, mi è piaciuto.
1: Avanti il prossimo, la prossima.
3: Sono Lorenzo.
1: Eccolo.
3: E
1: per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
3: Diciamo che non si vedeva niente, però.
1: E già, dialogo al buio non si vede niente.
3: Infatti, ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi.
1: Ecco. Che i non vedenti devono sviluppare per forza, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
3: Diciamo il primo, quello nel bosco.
1: Ah, nel bosco, con gli uccelli.
3: Perché era piuttosto tranquillo. Mentre il peggiore secondo me è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finita a Napoli.
1: Più o meno, è quello che noi non vedenti a Milano abbiamo la stessa cosa con i motorini, i monopattini, le biciclette parcheggiate vicino ai muri ed altro. Mi pare che manchi uno ancora, una persona?
4: In realtà ne mancano due, però io sono Luca.
1: Sì, Luca.
4: E la parte che mi è piaciuta di più è stato il ponte, perché mi piace.
1: Traballava.
4: Sì, riuscivo ad orientarmi bene.
1: Sì.
4: Abbastanza bene. E la parte che preferisco di meno è stata la strada, come Lorenzo. Che è la parte dove mi sono orientato peggio.
1: Bene.
4: E alla fine ho fatto cadere la bottiglia a Carla.
1: Ah, hai capito. Va bene. Incidente di percorso.
0: C'è un'altra, ragazza che però
4: non vuole parlare.
0: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
4: Esatto.
1: È molto timido. Allora la salutiamo. Com'è che si chiama?
0: Si chiama Elena.
1: Ma il nome l'ha dato prima.
0: Sì.
1: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena. Allora ragazzi, è stata una bella esperienza. Vi è piaciuta molto? Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
0: No, noi l'abbiamo già fatte. Se non sbaglio, alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
1: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
0: Viva il dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
4: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4, e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no, tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir. Caffè noir in genere, ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi.
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite, e i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo

0: a scuola, quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compito
0: recupero, no, assolutamente di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro. E quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei, dopo tante esperienze, ha iniziato a capire come funziona questo dialogo nel buio? Ancora riesce misterioso?
0: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza, si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente, perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
0: esatto,
1: foresta.
0: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi certo. Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante, sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola, sì,
1: certo.
0: sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè, c'è un arricchimento, c'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua, secondo lei li vivono sti ragazzi, oppure insomma è un buco nell'acqua?
0: No, un buco nell'acqua mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività, venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille, quindi
0: esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore, ciao, buongiorno, ciao. Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono insegnate del liceo Seni di Luino. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice, sì, e Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo, ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Capisci?
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono. Vieni Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo,
3: sì, ho capito,
2: tante volte.
3: Ho capito la fortuna che abbiamo noi di vedere comunque. Cioè, perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato. Quindi, però è sempre molto interessante.
2: Diego, secondo te, le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà.
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi, per noi non vedenti, come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè, lasciare, avete mai notato, ragazzi, monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi.
1: Un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché, cioè, possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità.
2: Soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto.
2: Cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non si
1: imprevisto.
2: Può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, lo faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stato molto
2: Angelo, molto, sì, esauriente, sì, esplicativo, veramente.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Pensa.
1: No, mi pare che, ragazzi,
2: sport,
1: ecco, sport.
2: Magari fare musica, non so. Penso, ecco, che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora, ragazzi, 3-2-1
2: viva dialogo
1: nel buio. Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo nel buio.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alla
2: a
1: prossima.
2: Voi, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio. E anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Poi? Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: E io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono
1: Giada. Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo e il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora il momento più emozionante sia stato il confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano. Proprio così,
1: cioè passare dalla luce al buio, praticamente.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un'altra.
10: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro?
11: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
11: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come ci si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo. Sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo. Però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti. Io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, a presto.
3: Ciao, grazie.
1: A proposito, no, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.

Un briciolo d'allegria, Mina e Blanco, e noi rimaniamo con qualcosa che fa rima, gelosia. Allora, in questo caso, gelosia c'era quella di Rotta su Cuba, ma c'è anche quella del nostro bel Bobby Solo. Allora, gelosia, Bobby Solo, qui a Disabili International Radio.

Era una versione dal vivo di Qui Gelosia di Bobby Solo, e invece non è dal vivo, sì, è dal registrato, quindi non dal vivo cantato registrato, però fatta dagli studi di registrazione, il brano che ascoltiamo adesso di Bruno Lauzi, che si intitola Ritornerai. Bruno Lauzi, Ritornerai, qui a Disabili International Radio.

ritornerà. E beh, si torna a casa certe volte, anzi tutte le sere almeno si cerca di tornare a casa, e si dice: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E quindi, torna a casa, è il brano dell'Equipe 84 che andava negli anni 60, anzi 69-70 all'incirca. Allora, Equipe 84.

magari si torna a casa, si trova qualcosa che non va, il bambino ha fatto un dispetto, i bambini si bisticciano, oppure la compagna, la moglie ha fatto qualcosa, però poi alla fine si chiede perdono. Allora chiediamo perdono, chiediamo perdono e ascoltiamo quindi Caterina Caselli.

Vabbè, dopo il perdono, magari se c'è stata qualche marachella con i bambini, vabbè, fino a 18 anni i bambini no, però magari la coppia si può permettere uno champagne, magari uno champagne no, magari un prosecco oppure un vinino frizzantino magari, vabbè, qua invece proponiamo champagne di Peppino Di Capri, che ormai non c'è più con noi, però lo ricordiamo volentieri, champagne qui a Disabili International Radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio torniamo sempre con voi, sempre su Disabili International Radio, naturalmente quando sono già le 6.30 e qui siamo quasi verso la fine della programmazione, naturalmente. E adesso ascoltiamo ancora un brano che dovrebbe essere di Sergio Endrigo e si intitola Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.

Diciamo che l'iter non guasta. Prima siamo andati a casa, poi abbiamo preso lo champagne, abbiamo perdonato e così via. Adesso arriva che festa, i profeti, quindi insomma siamo sempre in tema, i profeti, che festa,

Oggi è martedì, sì, è martedì e anche, lo dicono Giuliano e Notturni, che giorno è? È martedì. Loro non dicono che è martedì, però noi diciamo che oggi è martedì, quindi ascoltiamo questo brano di Giuliano e Notturni, che giorno è, che sicuramente non avrete ascoltato quasi mai, perché noi stiamo cercando di pescare proprio nelle viscere degli anni 60. Eccoci qua.

Eccoci qua, ci chiediamo sempre come andranno i giorni del futuro, anzi ci chiediamo spesso che sarà, che sarà, che sarà, però noi adesso ascolteremo una interpretazione dal vivo di che sarà di proprio José Feliciano e Rita Pavone. Che sarà José Feliciano e Rita Pavone? Naturalmente toglieremo gli applausi dall'inizio perché altrimenti, sì, togliamo gli applausi altrimenti diventa poi troppo lungo. Ecco qua, che sarà?

che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. E andiamo verso la fine della trasmissione, ma adesso prendiamo una chitarra, una chitarrina, le diciamo alla chitarra di suonare un po' più piano, perché si vuole magari fare una serenata alla propria bella o a qualche altra persona. Allora Nicola Di Bari dice: chitarra, suona più piano.

Chitarra suona più piano, chitarra suona più piano, perché noi ci pensiamo, sì, a far suonare la chitarra. E, beh, siamo verso la fine della trasmissione, quindi vi diamo appuntamento a domani, mercoledì, sempre stessa ora, dalle 4.30 alle 7, sempre con Non è mai troppo presto, sempre Giuseppe Cesena e tutti gli altri amici che saranno con noi. E per i saluti naturalmente ci penseremo più tardi, mentre ci penserò domani sarà il brano che andrà in onda tra qualche istante.

0: avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
0: In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal Cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
8: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
7: Gli Stati Uniti fanno affidamento sulla nuova definitiva ondata di sanzioni contro l'Iran per risolvere il braccio di ferro su Hormuz. L'Iran sta collassando, scrive Trump sul suo Truth, a ore dalla conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico. L'offensiva finanziaria USA è una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gharibabadi, mentre la moneta iraniana tocca un record negativo. Sì del governo italiano alla mini proroga per gli sconti sul gasolio, che sarà in vigore per altri 2 giorni. L'Italia chiede intanto a Bruxelles di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Le opposizioni: il governo si muova subito da solo. Marco Mancini.
9: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti e da quello della sicurezza energetica Pichetto Fratin, la mini proroga che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Una misura che costa per 48 ore circa 21 milioni di euro. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Unione Europea di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Le opposizioni vanno all'attacco, accusando il governo di perdere tempo. In attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello europeo, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducano questa tassa a livello nazionale. Le misure tampone non bastano più, è necessario mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia, commenta la segretaria del PD Elly Schlein. Subito un consiglio dei ministri straordinario, rilancia l'ex premier 5 Stelle Conte.
7: Calcio: con 2 gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
10: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
11: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
7: Ed è tutto, buona serata.
12: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Sexyless Femme. Vibrazioni italiane. Sapore spagnolo.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato,
4: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi, che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
8: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica, in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su un nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Collegata da remoto, la premier Meloni conferma l'impegno italiano e, secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe fornire mezzi per la difesa antiaerea.
7: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Contro l'Iran, gli Stati Uniti fanno scattare il loro D-Day economico. Il segretario al tesoro Bessent annuncia una raffica di sanzioni contro la Repubblica Islamica per isolare economicamente il paese. Cuore dell'offensiva saranno però soprattutto le sanzioni contro i paesi che commerciano con l'Iran. Trump sta contattando i leader mondiali che dovranno scegliere tra Stati Uniti e Iran, ha detto Bessent. Tra i settori interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Quanto alla Cina, tra i principali partner dell'Iran, nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran. Ieri ad Amatrice le celebrazioni per il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia con un bilancio drammatico: 299 morti, 365 feriti, più di 40.000 gli sfollati e diversi paesi completamente distrutti. Al centro delle riflessioni i ritardi nella ricostruzione: si ripristini la normalità nel più breve tempo possibile, il monito del presidente Mattarella. Di ritardi insopportabili ha parlato nella sua omelia anche il cardinale Zuppi, presente Meloni, che ha incontrato i rappresentanti, i cittadini e i familiari delle vittime, rivendicando un deciso cambio di passo e promettendo il massimo impegno del governo. Migranti sanzionata con 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro, la Sea-Watch 5, nave battente bandiera tedesca. Il provvedimento, ha spiegato il ministro dell'interno Piantedosi, riguarda il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Faremo ricorso, annuncia Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia.
9: Faremo ricorso contro questo provvedimento e in diverse occasioni i tribunali hanno sospeso i provvedimenti di fermo perché hanno riconosciuto che non vi era, insomma, la base giuridica per giustificare il fermo. Perché? Perché di fatto la nostra azione si rifà al diritto internazionale, che si colloca sopra le leggi domestiche quando queste appunto vanno contro norme di gerarchia di rango superiore, come appunto il diritto internazionale e l'obbligo di soccorrere chiunque si trovi in pericolo mare.
7: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
10: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A, un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica, del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude la sua maniera un bel fraseggio con Dia, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandash. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
7: Ed è tutto, a più tardi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma penso un po', vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, Corazón Español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. Oggi nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del rapper Tony Boy. Al secolo Antonio Weber, arrestato sabato per detenzione di una pistola non registrata e il possesso di droghe finalizzato allo spaccio. La detenzione di un'arma con matricola brasa, con caricatori e relative cartucce, scrive la PM nella richiesta di convalida dell'arresto del 26enne, appare indicativo dell'elevatissima pericolosità del soggetto. Nominato come legale di fiducia l'avvocato Niccolò Vecchioni, difensore di altri famosi rapper passati per vari guai giudiziari. Due bambini e sette persone adulte sono stati salvati ieri dai vigili del fuoco a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Si trovavano in una palazzina di quattro piani dove è scoppiato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato per cause ancora da stabilire. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero. Di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dall'Ara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me.
1: You took his... Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Accanto, sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Axel FM, primi per scelta.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero, a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Anticipata dai media, arriva la notizia di conferma: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ucraina, il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia Al a inizio agosto riserva sorprese. Oltre alla scoperta di un drone esplosivo che avrebbe dovuto danneggiare un aereo cargo ucraino il 4 agosto, un aereo DHL si era scontrato con un altro drone non identificato in fase di atterraggio, ma quello che era sembrato in primo tempo un goffo attentato si rivela un piano più articolato. Trovato in un campo a pochi chilometri dallo scalo un terzo drone, 50 grammi di Exogen, un esplosivo militare ad alto potenziale. Intanto nella notte le forze russe hanno colpito simultaneamente 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi Monte Rosi, il neo premier britannico Burnham ha autorizzato la costruzione dei missili Storm Shadow. Macron ha annunciato esercitazioni militari congiunte da ottobre. 6,1 miliardi di euro per sistemi di difesa approvati anche dalla Commissione Europea. L'Italia si sfila dal salto di qualità della cooperazione militare. La premier Meloni in videoconferenza ha confermato l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti soprattutto umanitari come i sistemi di difesa antiaerea e i generatori elettrici. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica, come sempre, ad accompagnarci in questo nostro spazio. Direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie. Bene amici, abbiamo tante notizie importanti quest'oggi nella puntata, quindi mi raccomando, voi seguiteci perché adesso parliamo subito di intelligenza artificiale. Dovete sapere che esiste un disordine che non occupa spazio, non si vede pure, continua ad accumularsi sotto i nostri occhi. Cioè quello nella cassetta di posta elettronica e su Google Drive, scadenze sepolte in email mai aperte, moduli scolastici da compilare finiti, magari tra le promozioni, le bollette con la carta di credito scaduta che mandano degli avvisi che poi nessuno va a leggere, appuntamenti confermati settimane fa e poi dimenticati. Attenzione, queste sono, come si dice, le piccole bombe ad orologeria dell'amministrazione quotidiana, innocue finché non esplodono, e a quel punto è sempre troppo tardi, succede, no? Però vi viene, diciamo così, incontro l'intelligenza artificiale. Gemini 3.7 Flash, che è il nuovo modello leggero di Google, è stato presentato come un cavallo da somma, insomma, dell'ecosistema di intelligenza artificiale dell'azienda. E per testare se il soprannome fosse meritato, la scelta è caduta su un compito volutamente enorme: chiedere al modello di setacciare l'intero archivio di posta documenti per trovare tutto ciò che potrebbe richiedere attenzione nei prossimi giorni. Beh sì, è un incarico massiccio, quello che solitamente si rimanda per settimane perché richiede ore di lavoro manuale, ma che Gemini ora può completare in pochissimi minuti. Beh, un comando diciamo che è lungo deliberatamente perché ogni parte ha una funzione precisa, si può copiare ed incollare direttamente su Gemini e quindi il comando magari da poter utilizzare è agisci come il mio assistente per l'amministrazione personale dei prossimi 30 giorni. Cerca nella mia posta elettronica e nel mio archivio digitale messaggi, documenti e i moduli degli ultimi 30 giorni che contengono una scadenza imminente, un appuntamento, un pagamento, un evento, un modulo da compilare e una prenotazione, magari un acquisto, un obbligo scolastico. Insomma, tutta questa serie di cose che Gemini appunto vi dà a setacciare, poi se le trova vi dice che lo farà. Beh, in questo caso diciamo ha la funzione vera e propria di un agente.

Bene, dopo la musica, amici, ci sono anche delle curiosità in questa puntata, come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post-cenone. È un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology, appunto la Macedonia si sta gustando sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichilismo militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slope basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report del G-Net è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale, diciamo, stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. C'è, per ora, diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo. Quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti, francamente, è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica. Questa roba viene sfornata da Boot Pharma a ritmo industriale, cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto in un incubo, diciamo così, ricorsivo, dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

Dopo la musica, amici, occupiamoci ancora una volta di intelligenza artificiale, perché questa volta, finita nel mirino, XAI, una donna del Wyoming, avrebbe presentato una denuncia contro XAI, che oggi è parte di SpaceX di Elon Musk, per non avere bloccato la generazione di deepfake sessuali con Grok. La donna avrebbe scoperto che il suo patrigno aveva usato il chatbot per creare oltre 7000 immagini esplicite. Ecco, l'azienda di Elon Musk cerca di scaricare la colpa su utenti che aggirano le protezioni. La donna è indicata, infatti, nella denuncia ha trovato anche le forze dell'ordine davanti alla casa dei genitori. Un agente avrebbe mostrato un mandato di perquisizione per i dispositivi elettronici del patrigno. Jane ha successivamente scoperto che il patrigno avrebbe usato Grok per generare altre 7000 immagini esplicite di lei, modificando una foto scattata quando aveva 11 anni. I deepfake sessuali sono stati così poi condivisi online. Due giorni dopo la perquisizione, il patrigno si è suicidato. E quanto accaduto dimostra quindi la facilità con cui è possibile creare delle immagini pedopornografiche con modelli, tool di intelligenza artificiale. Dalla denuncia della donna è stata unita a quella di tre teenager dal Tennessee, depositata a marzo presso un tribunale della California. L'accusa è quindi identica. XAI avrebbe consentito la generazione di materiale pedopornografico tramite Grok. L'obiettivo è ottenere lo stato di class action, e quindi un risarcimento danni in base alla Mayer's Law, per $150,000 per ogni violazione.

0: do something. Let's make a bet. Alza il volume, sei su Axel FM.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, quando diciamo che con l'intelligenza artificiale oramai si può fare veramente di tutto, ed è quello che sta succedendo, perché ora ci sono gli agenti che lo fanno al nostro posto. In questo caso, il ministro degli affari digitali di Taiwan avrebbe confermato una serie di attacchi effettuati da agenti di intelligenza artificiale contro delle agenzie governative. Ecco, non sono stati individuati per ora i responsabili, ma è molto probabile che l'intrusione nei sistemi informatici sia un'azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security. Che cosa è successo? Il ministro degli affari digitali avrebbe spiegato che questi attacchi sarebbero iniziati lo scorso 20 luglio, ma non hanno causato gravi danni. I risultati dell'indagine avrebbero mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l'uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti di intelligenza artificiale. Secondo Dream Security, i cybercriminali cinesi avrebbero utilizzato agenti open source, open cloud, ad esempio Ed Armes, per coordinare gli attacchi di 8 subagenti effettuati in 4 giorni. Gli agenti avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto le vulnerabilità e rubato, pensate, un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti. Ecco, usando quindi gli username e, insomma, dei dipendenti che avrebbero successivamente risolto i vari captcha e compromesso 85 account governativi, utilizzando questi account gli agenti di intelligenza artificiale avrebbero ottenuto l'accesso ad oltre, pensate, 2500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Quindi gli attacchi, ecco, sono stati estesi ad alcuni fornitori del governo. Insomma, ce l'hanno fatta.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.